Rudolphe misericordiae tua duty, et a peccato sumus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et a